0: Manimo chantanakai.
1: Manijam kesatna jay.
0: Esanam narinjan hoi.
1: Jeko manjane mankoi.
0: Manima taknapai.
1: Manipatio paragata jay.
0: Manimagna chalipant.
1: Manidaram sati sanvar.
0: Esanam narinjan hoi.
1: Jeko manjane mankoi.
0: Manipave moktuar.
1: Manipavare sadar.
0: Mani tare tare guru sikh.
1: Mani

sole giangiane, hardum sadia cavacane, gen arsevia tinsicapaia.